mentre cammino del mondo futuro blando, le ore machin che ogni santo anche l'ito della crisi vorrei vario e tu sai voi flottando mentre cammino del mondo futuro blando, le ore machin che ogni santo anche l'ito della crisi vorrei vario e tu sai dove vado la paloma sono stato all'oteano.